0: Thomas Herderdesloff, ich bin Luigi Lograsso und wir sind das einzig deutsch-italienische Radio in Düsseldorf und wir erzählen die italienischen Momente in Düsseldorf und einen Moment haben wir hier heute und zwar dazu habe ich Pina Panettone mit mir im Studio. Sie ist Redakteurin vom Zeitblatt und Geschäftsführerin von My Travel Designer. Benvenuta da me in studio.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Chi abbiamo a telefono?
1: Abbiamo con noi den Herrn Toni Sperandeo.
0: Benvenuto.
1: Benvenuto, Toni.
2: Parlo in italiano io.
1: Sì.
0: Auf jeden Fall, auf italienisch, ja. Denn er ist, was ist er denn alles?
2: Sono contento di essere stato invitato a questa chiacchierata.
0: Wer ist das denn, Pina? Also, warum ist er so wichtig für uns? Perché è così importante per noi, Toni Sperandeo?
1: Also, für uns Italiener ist er natürlich ein super bekannter Schauspieler in Italien. Er hat ganz viele Filme gedreht, von Cento Passi, La Piovra, Ragazzi Fuori und so weiter und so weiter. Er hat für Cento Passi, ein wundervoller Film, den ich mir letztens noch angeschaut habe, den Oscar Italiens gewonnen, den David Di Donatello.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Er redet auch Deutsch, parla pure in tedesco.
2: Brava, brava.
0: Signor Sperandeo, La Piovra.
2: No, ferma, Luigi, sì. Diamoci del tu che ci capiamo meglio.
0: Perfetto. Toni, La Piovra. Lo sai che è stata molto, molto seguita questa serie in Germania?
2: Non soltanto in Germania. Allora, io ho partecipato a 4 serie di Piovra, la 2, la 6, la 8 e la 9. Le piove erano 10. Diciamo che sono uno degli attori che hanno fatto più piovre. 10 serie.
0: Perfetto.
1: Con tanti ruoli diversi.
0: Mm.
2: No, sempre quello, cioè ruoli diversi, però sempre il cattivo ero.
0: Also er hat bei La Piovra. Bei La Piovra war er Schauspieler über mehrere Folgen und Staffeln hinaus. Aber wir fragen ihn, wie La Piovra, ob er weiß, wie La Piovra auf Deutsch heißt. In tedesco, La Piovra. Sai come l'hanno intitolato?
2: Octopus.
0: No, bravo, è Octopus. Però il film, no, sì, esiste anche in tedesco Octopus. Però il film è stato tradotto con Allein gegen die Mafia.
2: Che significa?
0: Solo contro la mafia.
1: Sì.
2: Solo contro la mafia. Sì, però guarda, La Piovra è nata con il commissario Michele Placido. Poi c'è stato Vittorio Mezzogiorno. E poi c'è stato Dolbova. E basta, questi tre erano i commissari.
0: Ja, also es gab er war immer der Böse in diesem Mafia-Film Allein gegen die Mafia. Alle kennen Michele Placido, dann Raul Bova ist auch ein ganz bekannter Schauspieler und wir haben ihn hier gerade im Interview, weil er eine Veranstaltung hier in Düsseldorf hat. Ci sarà un evento dove tu sei la faccia e la voce di questo evento qui a Düsseldorf, ein Street Food Festival über 9 Tage hier in Düsseldorf. Ci sarà questo Street Food Festival a Uccheria. Cioè, tu sei la faccia e la voce di questo Street Food Festival. Come mai hai deciso di promuovere il cibo siciliano, lo street food siciliano in Germania o nel mondo?
2: Io ho sposato questa idea dello street food perché siccome io sono siciliano e amo i siciliani, allora tutti quelli all'estero, perché loro sono nati e questo street food a Uccheria, siamo solo a Milano, però ora cominciamo a girare anche all'Europa e quindi ci sono tanti siciliani che non stanno più in Sicilia.
1: Vero.
2: E che gli piace tanto mangiare delle cornie, quelle siciliane, quelle palmitane, messinesi. E quindi siccome io mi piace interloquire con tanta gente che viene per farsi la foto con me, l'autografo, la battuta, raccontare qualche cosa, allora diciamo che io sono diventato il testimonial, ma da tanti anni, qualche 8 anni sono. E a tanta gente pare, e poi mi fermo così traduce, a tanta gente si pare che io sono il titolare. Io non sono il titolare, io sono pagato per portare avanti la Sicilia, lo street food da Sicilia.
0: Also er liebt Sizilien und es war vorher nur in Mailand und ja, es gibt so viele Sizilianer auf der Welt, die natürlich das Streetfood, das Essen aus Sizilien natürlich noch weiter genießen wollen. Und er ist, wie ich gesagt habe, die Stimme und das Gesicht davon. Also er ist nicht der Leiter, der Besitzer, sondern er ist der Promoter dafür.
1: Ja.
0: Cos'è la Vucciria?
2: Prima a Palermo c'è ancora un mercato dove è la vucciria.
1: Sì.
2: Perché nasce questa parola vucciria? Perché quando tu vai in un mercato a fare la spesa, ci sono tutti quelli che
1: gridano.
2: Signore, me ne stai cacciando il ghiaccio al volo, me ne stai cacciando un bello pesce.
1: Sì, sì.
2: Allora si assemblano tutte queste voci e si crea un casino che si chiama la vucciria.
0: Ok.
1: Also,
0: vucciria bedeutet also, wenn man auf den Markt geht. Wenn man auf den Markt geht, in Italien, auf Sizilien vor allem, dann kreiert man wird da rumgeschrien, Marktschreier, ganz groß, und dann ist da ein Riesenchaos, und Vucciria bedeutet das Chaos, was entsteht, wenn alle herumschreien.
1: Ja.
0: Genau, und es gibt halt einen Markt auch in Palermo, das so heißt.
1: Sì.
2: Io non ho capito niente.
0: Però allora l'ho spiegato bene. Allora, l'ultima parola, la ripeto.
2: No, invece ti voglio dire una cosa. Poi alla fine, se volete, io vi mando io ho scritto anche la canzone A Vucciria. Se volete ve la mando, poi se pensate di poterla mandare, ma è tutta lo mercato che sfoggia la cazza, la bandiera, è tutto siciliano stretto.
0: È sicuro, mettiamo adesso.